0: ti faccio l'altra cosa di tutto.
1: Runner 2 Foxtrot Echo Shaman, good day, identified descent to flight level 80.